entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo.

emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Radio Valbelluna. Insieme a te, Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Radio Valle Luna ti emoziona
0: e ti informa.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione, l'emozione non si ferma mai.
1: Radio Valbelluna, il tuo rifugio estivo.

entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo.

0: Sapete che la noia a volte è, come dire, la ricetta perfetta per il vero relax, per staccare proprio la testa, quando siamo in vacanza soprattutto. Parleremo di questo tra poco, adesso però c'è la pubblicità.
1: Vivi le emozioni che non finiscono mai. Aspettaci, aspettaci.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Sempre con te, ovunque sei. Radio Valbelluna.

E allora, che cos'è questa cosa che una vacanza piena di impegni rischia di essere stressante e bisognerebbe proprio annoiarsi, cioè concedersi momenti di noia? Ce lo dicono diversi esperti, perché rallentare e fare meno attività può invece favorire proprio il recupero mentale e fisico. Filosofi e psicologi ricordano che la continua ricerca di stimoli e nuove esperienze quando si è in vacanza non garantisce diciamo poi il relax e anche una felicità duratura, e che imparare a stare fermi, stare un pochino fermi e non fare niente, aiuta a ritrovare equilibrio. E anche la scienza sostiene che il contatto con la natura favorisca la rigenerazione delle capacità cognitive, che è importantissima questa cosa, e per questo sempre più persone scelgono vacanze lente in piccoli borghi, isole, rifugi immersi nel verde. Ridurre poi l'uso dello smartphone e concedersi qualche momento di vuoto può aiutare proprio a tornare a casa più rilassati e con nuove energie. Non a caso cresce per esempio il successo delle cosiddette vacanze dedicate al benessere interiore, che sono lontane proprio insomma dalla frenesia quotidiana. A volte insomma non far niente è il modo migliore per ricaricarsi davvero.

0: I Simple Minds, la bella New Gold Dream, chiude punto di mezzo di questo martedì. E allora grazie a tutti, grazie per esserci stati. Io vi aspetto anche questa sera, se volete, alle 18 per il nostro 18:20, oppure domani mattina alle 11, sempre per punto di mezzo. Per il momento, da Loredana Forleo è tutto. Ciao!
1: A metà strada tra mattina e pomeriggio ti aspetta punto di mezzo. Tra lavoro e casa c'è 18:20. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.
2: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
5: Abimat Repro a Fonzaso e a Cinciniga a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
6: Panciara Arreda rinnova lo showroom su una selezione di cucine esposte con

0: Siena 60.
1: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
0: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
1: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
0: Cos'è il deblistering?
2: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
0: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cavarzano.
2: Info su farmaciachimenti.it.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it.
5: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
6: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
7: Strimmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
8: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
11: Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
12: Prenotate ora la vostra vacanza di classe. Life Class Hotel e Spa a Porto Rose, sulla costa slovena.
13: www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
14: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature?
15: Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini, aperto tutti i giorni.
16: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.432 euro, tanfisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
17: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti. Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate. I grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
18: Radio Valbelluna. Ogni giorno con te. Radio Valbelluna.
19: È mezzogiorno in punto.
18: Radio Valbelluna. Dove le emozioni prendono vita.

0: Tutto Sport su Radio Valbelluna, l'arena sportiva di Radio Valbelluna.
1: Pietro Melato è il nuovo palleggiatore della squadra di volley di Belluno. La società bianco-blu ha annunciato l'ingaggio del giocatore, che arriva con l'obiettivo di rinforzare il roster per la prossima stagione. Melato si è detto entusiasta della scelta. Volevo rimanere ad alto livello e Belluno è riconosciuta da tutti nell'ambiente come una società seria, ambiziosa e organizzata. Il giocatore porta con sé esperienza e qualità tecniche, elementi che saranno fondamentali per le ambizioni della squadra nel campionato. L'arrivo di Melato segna un primo importante tassello nel mercato bianco-blu.
0: A Tutto Sport su Radio Valbelluna, l'arena sportiva di Radio Valbelluna.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.

0: Ravenna 60.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
2: Dal 1978 Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglia d'Oro e su secur.it.
3: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, oltre 100 proposte di stufe firmate Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, De Manincor, con vantaggi conto termico fino al 65%. Installazione con personale qualificato, sopralluogo e preventivi gratuiti. Centa Stufe a Feltre, in via Flora 2, direzione Pedavena.
4: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
5: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
6: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
5: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
7: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
8: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206 872 del 9525.

0: Sì, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano, affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi, elettrica.org.
3: Corri da Ingrosso Tarantola, sono arrivati i nuovi zaini e astucci 7 Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
6: Goppion Caffè. Bevilo buono.
8: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it.
9: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
10: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
11: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.
12: Noi due siamo bravi.

0: Aspettaci, aspettaci.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Radio Valbelluna, ritmo d'estate.

0: entra nel backstage del mondo della musica.
1: Fiorella Mannoia si confida in un'intervista parlando della maternità mancata e della sua attuale serenità. «C'è stato un momento in cui avrei voluto dei figli, ma non sono venuti», ha spiegato aggiungendo: «Non mi sono spinta a fare percorsi di fecondazione assistita. Ho accettato la natura». Oggi, a distanza di anni, la cantante afferma: «Sto bene così, non mi guardo indietro con rimpianto. Sono una donna fortunata, ho avuto tanto dalla vita». La sua felicità attuale è legata anche alla sua relazione con il marito Carlo Di Francesco, con cui condivide un legame profondo nonostante la differenza d'età, un aspetto che per loro non ha mai rappresentato un ostacolo.
0: Superstar, entra nel backstage del mondo della musica.
2: Sono la strega in cima al rogo,

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it.
2: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
3: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
4: Dal 1978, Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su Secur.it.
5: Dottor Trator, concessionario unico del rivoluzionario.

0: Dottor Trator a John di Limana e su dottortrator.it.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
3: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
4: Umidità, muffa, facciate, cappotti da ripristinare? Affidati a Tinteggiature A Priori, gli specialisti nei trattamenti e verniciature su misura.
3: Tutto a regola d'arte, con relazione tecnica dedicata.
4: Soluzioni durature anche per legno, tetti e ringhiere. Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social.
5: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
6: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
7: Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
8: Prenotate ora la vostra vacanza di classe. Life Class Hotel e Spa a Porto Rose, sulla costa slovena.
9: www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
10: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
11: Fino al 30 agosto a Udine, a Casa Cavazzini, da non perdere la grande mostra Impressionismo e Modernità. Capolavori dal Kunstmuseum Winterthur. Un viaggio tra i capolavori di Monet, Van Gogh e Picasso.
12: Dal 21 giugno al 31 luglio, online la promo Summer. Biglietto open a 15 euro, valido fino a fine mostra. Info su turismofvg.it.
13: Ma quanto pesa la bolletta?
14: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
15: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci 7 Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
16: Mercerie c'era una volta a Feltre, pregiata selezione di filati, tessuti e articoli di merceria di alta qualità made in Italy. Patchwork, uncinetto, borse in stoffa. Con i nostri corsi imparare è semplice e divertente. Mercerie c'era una volta, ricamiamo il tuo logo su qualsiasi tessuto. In via Vecellio 13 a Feltre e su merceriaceraunavolta.com.
17: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
18: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
19: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
20: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
21: Ti aspettiamo da Devona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
22: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
23: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alta della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale già in precedenza. Era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri. Ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Sport: Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana con il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Valvellina ti emoziona
4: e ti informa.
5: A metà strada tra mattina e pomeriggio ti aspetta Punto di Mezzo. Tra lavoro e casa c'è 1820. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valvellina. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.
6: Ciao!

Achille Lauro e Comuni Mortali in apertura del 18-20, questi 120 minuti anche per questo martedì sera su Radio Valbelluna con la voce di Loredana Forleo. Con voi, con la vostra compagnia e con tanta bella musica ovviamente. Allora, come dicevo, 120 minuti insieme fino alle 8, tante notizie, grazie, proposte, grazie alla nostra redazione. E allora vorrei iniziare parlando di questa, della prossima notte, cioè tra il 23 e il 24, vigilia di San Giovanni Battista, si celebra la tradizionale notte delle streghe, che è una ricorrenza che affonda le sue radici, diciamo, nei riti pagani del solstizio d'estate. Secondo le antiche credenze, in queste ore il confine tra il mondo reale e quello soprannaturale diventava, diciamo, più sottile e la natura, in questo caso, esprimeva tutta la sua forza. La leggenda più famosa di questa notte è quella del Sabba di Benevento, dove le streghe si sarebbero riunite sotto un albero, un grande noce, per celebrare rituali segreti. E ancora oggi la città campana è conosciuta come la città delle streghe. Tra le tradizioni più diffuse c'è l'acqua di San Giovanni, preparata con erbe e fiori lasciati all'aperto durante la notte e poi utilizzata al mattino come simbolo di fortuna e prosperità. Questa, diciamo, è la tradizione più importante, e in molte regioni sopravvive anche l'usanza, per esempio, della raccolta delle erbe officinali, dei falò, che sono considerati portatrici di benessere e protezione. È una tradizione antica, molto antica, che continua ancora oggi ad affascinare milioni di persone.

0: Siamo partiti parlando di questa notte, insomma della prossima notte, questa vigilia di San Giovanni Battista, questa notte delle streghe. Adesso invece c'è la pubblicità, dopo aver ascoltato i Roxy Music con la bellissima Avalon, c'è la pubblicità e poi invece ci occuperemo di Lucio Battisti. A tra poco.
1: Continuiamo a giocare con la musica.
2: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
3: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiave in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.

0: 60.
1: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
0: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
1: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
0: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
1: A San Pietro in Gù, sul web e social.
2: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
3: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
4: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
3: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, all'Onigo e su Caseificio.

0: Cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni Quix.
2: Cos'è il deblistering?
3: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
2: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cavarzano.
3: Info su farmaciachimenti.it.
4: C'è aria di cambiamento.
5: Da Rinnova Casa ti diamo 5 ottimi motivi per sostituire i tuoi vecchi serramenti. Ora con 5 imperdibili vantaggi, tra cui terzo vetro gratis, 50% di sconto su guscio esterno in alluminio, pack sicurezza per portoni d'ingresso.
4: Da Rinnova Casa Internorm a Belluno.
5: Scopri di più su rinnovacasa.com.
6: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it.
7: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
8: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
9: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Ti aspettiamo da De Bona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
12: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
13: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

0: avevo anticipato che ci saremmo occupati di Lucio Battisti. Dico questo perché venerdì 26 giugno a Roma saranno messe all'asta decine di lettere che Lucio Battisti scrisse alla madre tra il 1963 e il 1965, negli anni diciamo dei suoi esordi. Nelle missive il giovane artista diciamo racconta la sua vita in tournée, le sue difficoltà, i sogni e rassicura i genitori. Dice: di a papà di non stare in pensiero, io sto bene e faccio la vita che mi piace. Questo carteggio ripercorre le tappe che portarono l'artista al successo, tra i contratti discografici e le prime collaborazioni con Mogol. Tra i documenti compaiono anche testi inediti, dipinti realizzati da Battisti e due chitarre storiche, tra cui la prima ricevuta in regalo dal padre. Un patrimonio prezioso questo, che racconta in questo caso il lato più intimo e umano di una delle più grandi icone della musica italiana. Le lettere mostrano anche il profondo legame con la mamma, che fu tra le prime a credere nel suo talento e a sostenerlo nel percorso verso il successo, e a noi non resta altro che riascoltarlo.
1: Ancora tu.

0: dagli anni 80 anche Duran Duran con Rio, l'abbiamo riascoltata questa sera nel nostro appuntamento. Invece adesso è arrivato il momento della reclama, ragazzi, e poi parleremo di oleandri, ma gli oleandri che colorano le autostrade.
1: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Radio Valbelluna.

Nuovo singolo anche per Gaia, si chiama Bossa Nostra, e dopo Bossa Nostra ci occupiamo degli oleandri delle autostrade. Voi non vi siete mai chiesti come mai, a parte il discorso estetico, insomma, che sono bellissimi da vedere, però quelli appunto presenti lungo gli spartitraffico in autostrada non sono stati solamente scelti per motivi estetici. Diciamo che resistono bene al caldo, allo smog, alla siccità e richiedono poca acqua e contribuiscono ad assorbire parte dell'anidride carbonica prodotta dal traffico. Diciamo questa folta vegetazione aiuta anche a ridurre l'inquinamento acustico e a rendere più gradevole il paesaggio durante i viaggi estivi. Negli anni poi sono diventati una presenza caratteristica delle autostrade italiane grazie alle fioriture colorate, alla grande capacità di adattamento anche di questo arbusto, e in alcuni tratti poi sono stati rimossi, ma molti esperti ritengono che i benefici ambientali e i bassi costi di manutenzione ne giustifichino proprio la presenza. E con una potatura regolare, infatti, gli oleandri continuano a rappresentare una soluzione molto pratica e molto ecologica. A volte diciamo che dietro una semplice pianta si nasconde una scelta studiata con molta attenzione, tra l'altro, più di quanto si possa immaginare.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it.
2: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
3: Naturalmente buono, come un tempo. Prova il gusto genuino del gelato artigianale fatto in casa di Latteria di Roverbasso, in via Feltre a Sedico. Vendita diretta di formaggi e non solo.
4: La tua nuova cucina firmata Scavolini ti aspetta ora a condizioni straordinarie da Mioranza Arredamenti.
5: Con l'acquisto del set completo di elettrodomestici Electrolux hai in omaggio la lavastoviglie multifunzione e la friggitrice ad aria calda Electrolux.
4: Design e tecnologia Scavolini. Progettazione e posa firmati Mioranza Arredamenti. Auregna di Sospirolo, promo valida fino all'8 luglio.
5: Seguici su Facebook.
6: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
7: Abimat Repro a Fonzaso e a Cinciniga a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
8: Non capita mai, ma quando succede?
9: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
10: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la bottega del parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su Bottega Parquet.
11: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
12: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
11: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
12: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
11: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
13: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
14: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206-872 del 9525.
15: Life Class Hotel & Spa Porto Rosi. Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
16: Ristoranti con la migliore cucina mediterranea, programmi e intrattenimento per tutte le generazioni. Prenotate ora la vostra vacanza di classe, mezza pensione a partire da soli 105 euro a persona.
15: Vi aspettiamo ai Life Class Hotel & Spa a Porto Rosi, sulla costa slovena. www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
17: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
18: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
19: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
20: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
21: Ma quanto pesa la bolletta?
22: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
21: Ma è leggerissima!
22: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
23: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
0: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

Seconda ora, seconda parte del 18-20 di questo martedì 23 giugno. Ciao a tutti da Loredana Forleo. Allora, abbiamo chiuso la prima ora parlando degli oleandri delle autostrade, adesso parliamo di emoji, quelle emoji meravigliose che noi usiamo soprattutto con WhatsApp. Pensate che secondo uno studio, questo studio dice che il cervello umano interpreta le emoji quasi come fossero vere espressioni facciali. Grazie a test effettuati con alcuni sensori che misurano proprio l'attività cerebrale, i ricercatori hanno scoperto che queste faccine digitali attivano risposte molto simili a quelle provocate dai volti reali. Le reazioni arrivano veramente in pochi secondi, millisecondi, e gli stessi algoritmi faticano a distinguere le emozioni suscitate da una persona in carne ed ossa da quelle generate da una semplice emoji. E per questo queste faccine sono diventate così importanti nelle conversazioni online, aiutano a trasmettere emozioni e rendono i messaggi diciamo meno freddi, più chiari. Secondo gli studiosi, il cervello tende a privilegiare l'espressione emotiva più che la sua origine, reagendo quasi automaticamente ai sorrisi e alle smorfie digitali. Ecco perché una semplice faccina può influenzare il modo in cui percepiamo

0: Dire Straits con So Far Away su Radio Valbelluna. Adesso la reclama e poi invece parleremo di smartphone, di quanto scrolliamo, ma di quanto è importante soprattutto quello che noi guardiamo più di quanto stiamo davanti allo schermo. A tra poco.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti.
3: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia a Montebelluna e Conegliano e su borrauto.it.
4: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
5: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
4: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
5: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
4: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
8: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
9: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
10: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
11: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
12: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
13: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
14: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
17: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
18: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
19: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
18: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
20: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
0: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
21: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.
22: In questa

French Kissing in the USA, la grande Debbie Harry, frontwoman dei Blondie su Radio Balbelluna questa sera. E adesso occupiamoci dello smartphone, perché c'è una ricerca, uno studio, il quale dice che il numero di ore trascorse davanti allo smartphone o computer non basta per capire gli effetti sulla salute mentale. A fare la differenza, come avevo anticipato prima, è soprattutto il tipo di contenuti e il modo in cui vengono utilizzati. Esperienze positive, come per esempio videochiamate o contenuti educativi, possono avere effetti benefici, mentre confronti tossici e uso passivo dei social favoriscono stress e malessere. E ci dicono che non è la stessa cosa passare un'ora a parlare con un amico o scorrere senza sosta video e post. Anche il momento della giornata è importante. Usare il telefono prima di dormire può peggiorare la qualità del sonno e influire sull'umore. E si evidenzia che gli schermi possono avere effetti diversi a seconda dell'età e del contesto. Più che contare quindi i minuti, bisogna imparare a utilizzare la tecnologia in modo consapevole e con uno scopo preciso.

Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
7: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Dicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti.
9: Concessionaria Borrauto Renault Dacia a Montebelluna e Conegliano e su borrauto.it.
10: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
11: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
12: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
13: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre. Un'emozione che matura nel tempo. Come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
14: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
13: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
15: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
16: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
17: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
16: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
17: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
16: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
19: Ti aspettiamo da Devona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
20: Ma dove siete?
21: Siamo ancora in coda.
20: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
22: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
23: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
24: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
25: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
26: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
27: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature?
26: Al Tropicarium Park a Jesolo. Con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
27: Radio Valbelluna.
28: Il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Valvellina ti emoziona e ti informa.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
3: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
4: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
5: Accendi la tua giornata. Radio Val-

0: non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
2: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature?
3: Al Tropicarium Park a Jesolo. Con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
4: Ovunque vai, portaci con te.
5: Radio Valbelluna.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

0: ritorniamo con più emozioni che mai.
1: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
2: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
1: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
0: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo. www.radiovalbelluna.it. Vivi l'emozione per sempre anche

0: a presto per giocare ancora con le emozioni.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
3: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
4: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206-872 del 9525.
5: Radio Valbelluna. La senti l'estate?

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Luna. Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

Albeluna.